La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: Radio Latte e Miele 2019.
1: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

0: 52 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009.

Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.

0: 5 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 5 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Buona domenica 19 luglio. Ariete, la giornata è un po' sottotono, ma non è un problema di stelle, è la stanchezza che si fa sentire, visto che hai iniziato da lunedì 13 a non fermarti mai e hai accumulato stress. Il periodo resta buono, non forzare i ritmi oggi. Toro, le priorità si spostano sugli affetti, sulla casa, il momento ideale per dedicare più tempo alla famiglia con Venere in ottimo aspetto. Ritrova serenità. Tra le mura di casa sarà più facile affrontare un problema. Gemelli, c'è un lieve recupero, ma questo cuore a me pare inquieto, e soprattutto se tra venerdì e sabato sono emersi dubbi e incomprensioni. Stanchezza e nervosismo rischiano di farti reagire in modo impulsivo. Se già è accaduto un patatrac o una discussione, oggi cerca di fare pace. Cancro, una domenica che invita alla calma e alla riflessione. La luna dissonante non ha il potere di rovinare i rapporti con gli altri, però, come ho spiegato, Mercurio, in aspetto nervoso, parla di idee che ha in mente, di progetti, magari anche di chiusure che ci sono state a giugno, e di un certo stranimento, ecco, che hai dentro. Le intuizioni non mancheranno, ma prendi tutto con calma. Leone, hai voglia di rimetterti in gioco, di guardare avanti? Tra l'altro le soddisfazioni sono dietro l'angolo, c'è chi le ha già avute. Sei come un atleta che si prepara per una gara, hai una grande forza e puoi vincere una sfida. Vergine, le emozioni tornano protagoniste, e poi se il tuo cuore è libero non ci dimentichiamo che Venere è nel segno. Se vivi una relazione, è il momento giusto per rafforzarla, la giornata favorisce il dialogo. Bilancia, le idee non ti mancano, la luna è nel segno, attenzione però ai conti, perché per realizzare un obiettivo potresti spendere più del previsto o avere bisogno del sì, di soci, collaboratori, insomma bisogna rivedere alcuni budget. La luna nel segno dice di programmare una domenica serena. Scorpione, in amore Venere aiuta. Entro pochi giorni potresti sentire il desiderio di dichiarare apertamente ciò che provi. Mentre per quanto riguarda il lavoro, le questioni economiche, ci sono da definire alcuni dubbi, e contratti, affitti, accordi, persino un pagamento che stai ancora aspettando meritano attenzione. Sagittario, dopo giornate complesse a livello sentimentale, torna la voglia di recuperare serenità. Una distanza scelta o imposta dagli eventi può finalmente ridursi. È vero che ultimamente l'amore ti ha messo alla prova, ma questa domenica ti regala più fiducia. Capricorno, si fa sentire oggi la fatica accumulata durante la settimana, perché lunedì, martedì non ti sei fermato un attimo e poi nei giorni successivi hai dovuto mettere in chiaro tante cose. Oggi evita discussioni inutili e metti in conto qualche piccolo ritardo. Recupero netto a partire già da martedì. Acquario, sento già molti dire basta, chiudo tutto, cambio vita. Il desiderio di liberarti da situazioni che non ti rappresentano è forte, però ci sono responsabilità economiche, familiari, insomma questa rivoluzione interiore va guidata. Agire di impulso va bene, ma fino ad un certo punto. Questa domenica è ideale per mettere in chiaro quello che non va. Molti hanno speso, investito e questi soldi vanno recuperati. Pesci, dopo due giorni pesanti il cuore potrebbe ritrovare serenità, ma molto dipende da te. Se qualcuno occupa i tuoi pensieri senza darti certezza, è il momento di fermarti. Tu hai bisogno di conferme, non di inseguire chi resta distante. È una domenica che aiuta a capire ciò che desideri davvero. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Era una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematoni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1967.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Te dici.
3: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2023.

0: 106.59
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Latte Miele.

dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap.
5: E batti tu anima, batte come
3: Panzo Reali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
6: Spot.
7: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
5: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
6: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
7: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
6: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
7: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
8: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
9: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2015.

Quanto è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11

0: 7 e 59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Buona domenica 19 luglio. Ariete, la giornata è un po' sottotono, ma non è un problema di stelle, è la stanchezza che si fa sentire, visto che hai iniziato da lunedì 13 a non fermarti mai e hai accumulato stress. Il periodo resta buono, non forzare i ritmi oggi. Toro, le priorità si spostano sugli affetti, sulla casa, il momento ideale per dedicare più tempo alla famiglia con Venere in ottimo aspetto. Ritrova serenità. Tra le mura di casa sarà più facile affrontare un problema. Gemelli, c'è un lieve recupero, ma questo cuore a me pare inquieto, e soprattutto se tra venerdì e sabato sono emersi dubbi e incomprensioni. Stanchezza e nervosismo rischiano di farti reagire in modo impulsivo. Se già è accaduto un patatrac o una discussione, oggi cerca di fare pace. Cancro, una domenica che invita alla calma e alla riflessione. La luna dissonante non ha il potere di rovinare i rapporti con gli altri, però, come ho spiegato, Mercurio, in aspetto nervoso, parla di idee che ha in mente, di progetti, magari anche di chiusure che ci sono state a giugno, e di un certo stranimento, ecco, che hai dentro. Le intuizioni non mancheranno, ma prendi tutto con calma. Leone, hai voglia di rimetterti in gioco, di guardare avanti? Tra l'altro le soddisfazioni sono dietro l'angolo, c'è chi le ha già avute. Se come un atleta che si prepara per una gara, hai una grande forza e puoi vincere una sfida. Vergine, le emozioni tornano protagoniste, e poi se il tuo cuore è libero non ci dimentichiamo che Venere è nel segno. Se vivi una relazione, è il momento giusto per rafforzarla. La giornata favorisce il dialogo. Bilancia, le idee non ti mancano, la luna è nel segno. Attenzione però ai conti, perché per realizzare un obiettivo potresti spendere più del previsto o avere bisogno del sì, di soci, collaboratori. Insomma, bisogna rivedere alcuni budget. La luna nel segno dice di programmare una domenica serena. Scorpione, in amore Venere aiuta. Entro pochi giorni potresti sentire il desiderio di dichiarare apertamente ciò che provi. Mentre per quanto riguarda il lavoro, le questioni economiche, ci sono da definire alcuni dubbi e contratti, affitti, accordi, persino un pagamento che stai ancora aspettando, meritano attenzione. Sagittario, dopo giornate complesse a livello sentimentale, torna la voglia di recuperare serenità. Una distanza scelta o imposta dagli eventi può finalmente ridursi. È vero che ultimamente l'amore ti ha messo alla prova, ma questa domenica ti regala più fiducia. Capricorno, si fa sentire oggi la fatica accumulata durante la settimana, perché lunedì, martedì non ti sei fermato un attimo e poi nei giorni successivi hai dovuto mettere in chiaro tante cose. Oggi evita discussioni inutili e metti in conto qualche piccolo ritardo. Recupero netto a partire già da martedì. Acquario, sento già molti dire basta, chiudo tutto, cambio vita. Il desiderio di liberarti da situazioni che non ti rappresentano è forte, però ci sono responsabilità economiche, familiari, insomma questa rivoluzione interiore va guidata. Agire d'impulso va bene, ma fino ad un certo punto. Questa domenica è ideale per mettere in chiaro quello che non va. Molti hanno speso, investito e questi soldi vanno recuperati. Pesci, dopo due giorni pesanti il cuore potrebbe ritrovare serenità, ma molto dipende da te. Se qualcuno occupa i tuoi pensieri senza darti certezza, è il momento di fermarti. Tu hai bisogno di conferme, non di inseguire chi resta distante. È una domenica che aiuta a capire ciò che desideri davvero. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Spot.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: non guardare indietro mai e vai.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
7: Spot. Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
8: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
7: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
9: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
10: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma tende lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Alma tende ti sorprende.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
5: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
6: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
7: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
8: Regalati una serata speciale.
9: Atmosfera unica e ricercata.
8: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
9: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
8: in via Largo Sedile Africano.
9: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta di Geo.
4: Spot. Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì. Tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
5: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
6: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
4: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
6: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
7: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
8: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
7: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
8: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
9: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
10: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
11: Impianto i tuoi consumi e previeni i guasti. Sunreport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
4: Spot.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
6: Latte e miele.
7: No!

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Le ragazze ci sorridono.

0: Deghi arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
4: Perché se non deghi, non ci credi! Credi.
5: 10 in punto. Buona domenica, benvenuti su Radio Latte Miele, 19 luglio, sono Enrico, siamo insieme anche oggi 3 ore, iniziamo subito con il cavaliere dello zodiaco, il re delle stelle, Paolo Fox.
6: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
7: Buona domenica 19 luglio. Ariete, la giornata è un po' sottotono, ma non è un problema di stelle, è la stanchezza che si fa sentire, visto che hai iniziato da lunedì 13 a non fermarti mai e hai accumulato stress. Il periodo resta buono, non forzare i ritmi oggi. Toro, le priorità si spostano sugli affetti, sulla casa, il momento ideale per dedicare più tempo alla famiglia con Venere in ottimo aspetto. Ritrova serenità. Tra le mura di casa sarà più facile affrontare un problema. Gemelli, c'è un lieve recupero, ma questo cuore a me pare inquieto, e soprattutto se tra venerdì e sabato sono emersi dubbi e incomprensioni. Stanchezza e nervosismo rischiano di farti reagire in modo impulsivo. Se già è accaduto un patatrac o una discussione, oggi cerca di fare pace. Cancro, una domenica che invita alla calma e alla riflessione. La luna dissonante non ha il potere di rovinare i rapporti con gli altri, però, come ho spiegato, Mercurio, in aspetto nervoso, parla di idee che ha in mente, di progetti, magari anche di chiusure che ci sono state a giugno, e di un certo stranimento, ecco, che hai dentro. Le intuizioni non mancheranno, ma prendi tutto con calma. Leone, hai voglia di rimetterti in gioco, di guardare avanti? Tra l'altro le soddisfazioni sono dietro l'angolo, c'è chi le ha già avute. Sei come un atleta che si prepara per una gara, hai una grande forza e puoi vincere una sfida. Vergine, le emozioni tornano protagoniste, e poi se il tuo cuore è libero non ci dimentichiamo che Venere è nel segno. Se vivi una relazione è il momento giusto per rafforzarla, la giornata favorisce il dialogo. Bilancia, le idee non ti mancano, la luna è nel segno, attenzione però ai conti, perché per realizzare un obiettivo potresti spendere più del previsto o avere bisogno del sì, di soci, collaboratori, insomma bisogna rivedere alcuni budget. La luna nel segno dice di programmare una domenica serena. Scorpione, in amore Venere aiuta, entro pochi giorni potresti sentire il desiderio di dichiarare apertamente ciò che provi, mentre per quanto riguarda il lavoro, le questioni economiche, ci sono da definire alcuni dubbi, e contratti, affitti, accordi, persino un pagamento che stai ancora aspettando meritano attenzione. Sagittario, dopo giornate complesse a livello sentimentale, torna la voglia di recuperare serenità. Una distanza scelta o imposta dagli eventi può finalmente ridursi. È vero che ultimamente l'amore ti ha messo alla prova, ma questa domenica ti regala più fiducia. Capricorno, si fa sentire oggi la fatica accumulata durante la settimana, perché lunedì, martedì non ti sei fermato un attimo e poi nei giorni successivi hai dovuto mettere in chiaro tante cose. Oggi evita discussioni inutili e metti in conto qualche piccolo ritardo. Recupero netto a partire già da martedì. Acquario, sento già molti dire basta, chiudo tutto, cambio vita. Il desiderio di liberarti da situazioni che non ti rappresentano è forte, però ci sono responsabilità economiche, familiari, insomma questa rivoluzione interiore va guidata. Agire d'impulso va bene, ma fino ad un certo punto. Questa domenica è ideale per mettere in chiaro quello che non va. Molti hanno speso, investito e questi soldi vanno recuperati. Pesci, dopo due giorni pesanti il cuore potrebbe ritrovare serenità, ma molto dipende da te. Se qualcuno occupa i tuoi pensieri senza darti certezza, è il momento di fermarti, tu hai bisogno di conferme, non di inseguire chi resta distante. È una domenica che aiuta a capire ciò che desideri davvero. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
6: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Sorry, scusa, lo sento, primo disco di oggi di questa bellissima domenica 19 luglio, benvenuti su Radio Latte Miele Sila.
1: Tutti amano Ken.
0: Tutti, tutti.
1: Tutti amano Ken.
0: Sì, confermo.

0: amano il weekend, lo confermo, e quindi buona domenica a tutti. Sono Enrico e siamo insieme fino alle 13. Vi accompagno da questo caffè buonissimo che state prendendo fino al brunch, fino al pranzo di oggi.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Mondiali di calcio alle battute finali. Ieri spettacolare finalina ricca di gol per il terzo posto ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo all'Inghilterra, che ha battuto la Francia per 6-4, tripletta di Saka nonostante la rimonta dei transalpini. I due gol di Mbappé valgono al francese il titolo di miglior marcatore dei mondiali di sempre con 22 reti. Oggi la finalissima dei mondiali tra i campioni del mondo uscenti dell'Argentina e i campioni europei della Spagna. È ancora in corso l'ondata di attacchi americani contro l'Iran, giunta all'ottava notte. Il comando centrale USA fa sapere che si tratta di una risposta agli attacchi iraniani di ieri su molte basi nell'area. Due soldati americani morti nella base in Giordania. Secondo i Pasdaran sarebbero una cinquantina le vittime iraniane in totale dall'inizio della nuova offensiva statunitense. Ed è in corso anche la reazione iraniana, che ieri ha messo nel mirino tutte le basi USA del Golfo. Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente intercettando attacchi missilistici e con droni ostili a seguito della vile aggressione iraniana, ha comunicato poco fa l'esercito del Kuwait. Dal suo rifugio segreto, da dove non è mai apparso, monito della guida suprema iraniana. Il memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti non è più valido, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli americani una lezione indimenticabile, ha detto Mohtava Khamenei. Una persona è rimasta uccisa, altre 16 ferite in una notte da incubo a Kiev sotto un massiccio attacco russo con missili balistici, uno dei più grandi, denuncia il presidente Zelensky. Il nemico ha lanciato più di 40 missili di vari tipi, la maggior parte contro la capitale, e 120 droni d'attacco. Una quarantina anche gli attacchi su Dnipropetrovsk, dove si contano un morto e 4 feriti. Intanto il Kyiv Independent riferisce che le forze ucraine hanno colpito nella notte un deposito di petrolio nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati da Mosca. Ed è tutto, a più tardi.
8: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Kikko, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
9: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria.

irrecuperabile Trigno con Ermal Meta, una coppia che mi piace veramente tanto. Buona domenica a tutti, c'è Radio Latte Miele a tenervi compagnia anche durante le vostre fantastiche vacanze da sogno. E in questo inizio di appuntamento domenicale vorrei proprio parlare di viaggi, di vacanze, perché questo rappresenta probabilmente il primo weekend abbastanza importante di partenze. C'è un traffico medio, ovviamente il bollino nero è ancora lontano perché il mese d'agosto non è ancora dietro l'angolo. Sì, ci siamo quasi, ma come lo sapete, no? Voi me lo insegnate. Quando si arriva a fine corsa di un anno che si è stanchi, 10 giorni possono sembrare 34, cioè 10 giorni può sembrare veramente 2 mesi di lavoro, perché naturalmente poi le alte temperature non aiutano. Ebbene dai, questa seconda parte di luglio rappresenta proprio il rush finale per qualcuno, e le vacanze alcuni le hanno già fatti, sono stati furbi, si sono portati avanti, però qualche numero c'è da dare. Intanto c'è Tommaso Paradiso che agita la sua Coca-Cola.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola non è consigliabile. Ci sono anche dei video che girano, non dico quali perché rappresentano un cattivo esempio, però bisogna capire che la Coca-Cola può avere anche effetti non benefici se agitata. Come state? Buona mattinata, eh? Domenica 19 luglio è sempre presente nelle vostre vite Radio Latte e Miele, anche se siete in viaggio o quasi, o magari siete in piscina vicino casa. Noi vi facciamo compagnia, la nostra musica e adesso i miei dati per quanto riguarda proprio le partenze, la vacanza. Quasi un italiano su due ridurrà il budget, e fino a qui lo sapevamo tutti, perché si parla di crisi fin da film degli anni 70. Vedo i film del 76 e si parlava già di crisi. Io vorrei dire, non so, a Gassman, sordi che citavano quella frase, fatevi un viaggio nel 2026, poi capite. Comunque c'è un'indagine di Ipsos Future for Tourism 2026, la voglia di viaggiare degli italiani resta fortissima, quindi il 72% farà almeno una vacanzina, scegliendo principalmente l'Italia, stiamo intorno al 62%. Però c'è un problema, che l'inflazione e il caro vita ovviamente impongono un nettissimo cambiamento delle abitudini. Per la prima volta nella storia cosa accade? Che luglio ha superato agosto. Il 45% degli italiani sceglie luglio, il 31 agosto come mese preferito. Questo ovviamente nel tentativo, neanche troppo vano perché è così, di evitare i prezzi molto alti e il sovraffollamento che ti permette di non goderti praticamente neanche mezzo centimetro di spiaggia. L'auto si conferma il mezzo preferito, quindi la metà degli italiani viaggerà in macchina, quindi con un mezzo proprio, mentre le prenotazioni per la prima volta avvengono con un nettissimo anticipo, proprio con la speranza di risparmiare qualcosina e organizzarsi per tempo. Voi come siete messi? 335-787-1910, montagna, mare, macchina, aereo, fatemi sapere, ci teniamo compagnia fino a luna.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no.
2: E sì?
1: Sì e no Fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
8: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
7: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
9: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma tende lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Alma tende ti sorprende.
10: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
11: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
10: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
11: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
12: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
13: Buona domenica ancora a tutti da Radio Latte e Miele. Oggi è 19 luglio, abbiamo superato la metà del mese che poi ci porta al riposo assoluto, ossia agosto. Tutto questo con base Viaggio nel Tempo. Si inizia da Mina, la voce del silenzio.

signora rock della musica italiana. Loredana Bertè, Non sono una signora, era il 1982, che naturalmente rappresentano uno spartiacque, no? Per arrivare al mondo d'oggi, alla musica italiana di oggi, rappresentata magistralmente proprio da Radio Latte Miele. Buona domenica ancora a tutti, sono Enrico, siamo insieme fino a l'una e dobbiamo parlare di viaggi, di vacanze, di persone che sono già lì, altri come Simona, che saluto, che sta facendo le pulizie a casa, settembre per le vacanze è ancora lontano. Qualcuno non ha i soldini per andare in vacanza, ma non ci si rinuncia. Ne parliamo tra poco, intanto Raff che canta Due.

0: bellissima 2 di Raff, gli anni 90 nel viaggio nel tempo. Era il 1993 e sicuramente in quel periodo tanto bisogno di soldini in prestito gli italiani non l'avevano. L'Italia rappresentava ancora per poco la locomotiva del mondo. Poi in realtà nel 92 era appena successo qualcosina, ecco, sul nostro territorio, quindi. Poi con gli anni 2000 il patatrack. Comunque parliamo proprio di questo, perché nei primi 5 mesi di questo 2026 gli italiani hanno ottenuto 170 milioni di euro in prestiti personali per finanziare, sembra, le vacanze estive. Questa è un'analisi abbastanza approfondita che evidenzia appunto la richiesta media, che si attesta più o meno sui 5.400 euro da restituire in 50 rate da 132 euro, cioè un piano di rimborso che supera i 4 anni. Io mi chiedo però, le vacanze dell'anno prossimo fai altre rate e quindi gli anni diventano 6, poi 7. Il volume complessivo è in calo rispetto ai 200 milioni del 2025, per fortuna, dai. A causa del carovita e delle tensioni internazionali, ovviamente, che spingono verso le mete più vicine, il profilo dei richiedenti è giovane, con un'età media di 38 anni, anche perché magari chi è più in là con gli anni, qualcosina da parte per andare in vacanza ce l'ha. Oggi il credito viene usato strategicamente per pianificare quindi le spese, non solo le vacanze, ma anche quelle immediate, senza intaccare i risparmi. Posso dire la mia, secondo me chi chiede 5.000 euro per andare in vacanza, i risparmi da parte non ce l'ha.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
7: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
8: Regalati una serata speciale.
9: Atmosfera unica e ricercata.
8: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
9: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
8: In via Largo Sedile Africano.
9: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

Dal 2018 c'è Annalisa, il mondo prima di te, in questa domenica meravigliosa, soleggiata di Radio Latte e Miele, 19 luglio, in cui per adesso stiamo parlando di partenze, di viaggi, perché questo è il primo weekend con un traffico abbastanza importante. Siamo oltre la metà di luglio, quindi si iniziano a pianificare realmente adesso proprio i bagagli, ecco, si iniziano a fare i famosi trolley, dipende come parti, se parti con la macchina puoi portare anche le borse frigo. Comunque, a proposito di Annalisa, se sei un fan accanito hai una bella notizia, apri le sue storie proprio su Instagram, ha annunciato San Siro, 12 giugno 2027, un bel passo, un San Siro tutto per lei, sarà a Milano. E niente, nella seconda ora, in questa mattinata, io vorrei chiedervi se è giusto fare debiti per partire. Già c'è una risposta, perché Salvatore mi dice sì, assolutamente sì. Tu ti indebiti di 130 euro al mese durante l'anno, ma comunque stacchi durante l'estate, altrimenti vai in burnout, la vita è una sola, bisogna fare almeno anche 10 giorni, 2 settimane, non di più, però bisogna staccare dalla città. Molte persone, soprattutto sui social, quando postano una foto, no, in riva al mare, magari in una bella isola, dicono lasciatemi qua, voglio stare qui per sempre. E io mi chiederò durante questa mattinata, ma siamo in grado di andare in un'isola sperduta, lontanissima, migliaia di chilometri dalla costa più vicina? E questa è una domanda amletica. Tra poco vi dirò qual è questa isola remota. Tutti amano di te.

0: Potrei trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Undici in punto.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Serena Brancale, i The Colors, Merck & Cremont, si chiama Partenope, il brano con cui abbiamo superato le 11 nel mattino di Radio Latte e Miele. Sono Enrico, vi accompagno fino a luna.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatino.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Spot. Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
7: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto, telefonando allo 0963 88 32 50.
8: Latte e miele.

Entrambi a modo loro hanno fatto la storia della musica, Gabry Ponte e Jovanotti, che cantano DNA. E nel DNA di Jovanotti c'è questa trasversalità musicale. Sa fare tutto, dalle ballate romantiche dolci a quelle divertenti un po' tribali, fino a una canzone su cassa dritta come questa. Allora, tanti sono i post che vediamo in questi periodi di gente arriva in riva al mare, su un'isola deserta, che dice: voglio andare via, lasciatemi qui, tutte queste cose.

frasi fatte, c'è un'isola abitata molto molto remota, si parla di Tristan da Cunha, è sperduta nell'oceano Atlantico meridionale, quindi questo è il mio consiglio: vuoi andare via dalla città, non sopporti gli esseri umani, ecco, vai lì. Questo è un territorio d'oltremare britannico che dista, pensate, addirittura 2400 chilometri dall'isola di Sant'Elena e oltre 2800 chilometri dal Sudafrica. È priva di aeroporti, è un'isola raggiungibile solo via mare con un viaggio di circa 6 giorni di navigazione. Siete disposti a questo? Per non veder più nessuno, magari i colleghi che vi stressano per 11 mesi e mezzo l'anno, ecco. Da Città del Capo ci vuole quel tempo lì. Al suo interno, che è dominato da un imponente vulcano ancora attivo, vivono circa 250 abitanti che sono concentrati nell'unico insediamento, Edimburgo dei Sette Mari. La popolazione locale vive principalmente di pesca, in particolare di aragoste, mica male, e di agricoltura. C'è Achille Lauro, una bella novità, si chiama La Città degli Angeli.

La nuova di Achille Lauro, La città degli angeli, scritta tra l'Italia e Los Angeles, ha detto Achille che quella è una città che gli dona tantissima ispirazione. Questo è un progetto molto bello che ritrae una generazione in bilico tra eccessi, fragilità e la ricerca di un posto nel mondo. E proprio di posti nel mondo stiamo parlando, no? Abbiamo detto di quest'isola molto molto remota, lontanissima da tutto, migliaia di chilometri dalle coste del Sudafrica, è abitata, l'isola più remota abitata nel mondo. Ma noi, secondo me, non siamo pronti per fuggire, ma non solo secondo me, ma lo dicono proprio gli esperti. Il fuggire dal tram tram quotidiano è una cosa, è un sogno molto diffuso, ma noi moderni non siamo pronti. Probabilmente la nostra mente è abituata alla gratificazione istantanea dello smartphone, per esempio, alle comodità domestiche, subirebbe uno shock che ci fa veramente vivere malissimo. Senza riscaldamento, senza il cibo pronto, senza la connessione, un isolamento che si trasformerebbe, secondo me, presto in una dura lotta per la sopravvivenza, più mentale che fisica, perché poi, sai, il corpo umano si adatta a qualunque cosa. Quindi dai, tiro una linea e dico sì, sto ricevendo messaggi, vorrei andare sull'isola. Ma sull'isola ci vai, ma 10 giorni in un bellissimo resort. Vivere isolato è completamente un'altra cosa. Abbiamo passato decenni fino a formarci così come siamo, che da noi non ne esci neanche se sei Eddie Merckx, come diceva il vecchio Freccia proprio nel film di Ligabue, Radio Freccia.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, schinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Spot. Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
6: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
5: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
7: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma Tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma Tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma Tende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Alma Tende. Ti sorprende.
8: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
9: Anche nel weekend Radio Latte e Miele vi fa compagnia con i nostri viaggi nel tempo. A metà di ogni ora scaviamo nei decenni. Si inizia con Francesco De Gregori e la sua splendida Alice e poi Ron dagli anni 80 con Anima.

0: La splendida anima di Ron era il 1982. Nel nostro viaggio nel tempo di oggi, domenica 19 luglio, Radio Latte e Miele vi fa compagnia, siamo immersi in questa estate 2026. Quando ero piccolino, esistono ancora, è vero, le riviste settimanali di gossip che ci facevano vedere dove i VIP erano in vacanza, e quindi c'erano i paparazzi che rubavano istantanee, fotografie magari di quel VIP con quella VIP in vacanza. C'era questo segreto che veniva, no, fatto emergere dalle riviste. Oggi con Instagram è un po' diverso, è virale il video di Stefano Di Martino che spazza il suo terrazzino a Posillipo. E cosa c'è di strano? La gente si è stupita. Ne parliamo, dai, approfonditamente. Intanto Lucio Dalla con Ciao, erano gli anni 90.
1: Ciao.

0: Gli anni 90 con Lucio Dalla, si chiama Ciao. Buona domenica a tutti, questa domenica fresca, almeno al nord Italia, ha rinfrescato un pochino la grandinata di ieri che addirittura ha interrotto il concerto di Bad Bunny. A proposito di fan in delirio per i VIP anche in questa estate, sì, la grandine ha interrotto dopo 20 minuti, credo mezz'oretta, insomma, il concerto tanto atteso di Bad Bunny all'ippodromo di Milano. Purtroppo il maltempo ci si è messo, è passata veramente una grandinata imponente. Purtroppo, sai, ci stiamo abituando anche a questi cambi repentini di meteo. Eravamo appesi al discorso VIP barra estate con i paparazzi negli anni 90, ricordo, anche inizio anni 2000, si appostavano per fare la fotografia a quel VIP in barca, a capire con chi stavano. Adesso è un po' diverso, perché è lo stesso VIP che ti posta la storia e dice: guarda, sono a Porto Cervo, quindi basta, finito, me lo dici tu che scoop faccio. Nella dolce vita romana nascono i paparazzi. Era un cacciatore solitario proprio di immagini rubate, capace di scatti storici, per esempio come il bagno di Anita Ekberg, no, nella Fontana di Trevi. Il settore ha vissuto un boom miliardario all'inizio degli anni 2000 con scoop accesi e l'epoca poi di Fabrizio Corona, che è stato tra l'altro non un paparazzo, lui però aveva delle persone che gli mandavano delle fotografie, insomma, e le vendeva, no, a chi di dovere. Oggi quella figura è quasi scomparsa, appunto travolta dalla rivoluzione digitale. Con l'avvento degli smartphone e dei social, appunto, la dinamica si è ribaltata. Sono i VIP stessi a comunicarti dove stanno. Tra l'altro l'Italia è meta di tantissimi VIP. Li elenchiamo tra poco.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Una piazza sotto le stelle. Il mare di Malta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
5: Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
6: Latte e miele.

0: Vita Paranoia Gazzelle dal 2020 su Radio Latte e Miele. Buona domenica 19 luglio, buona estate a tutti voi. E c'è un flusso di VIP in Italia veramente continuo da anni, ma quest'anno veramente VIP importanti. E io direi, ma chiamali scemi, non lo so, d'estate cosa c'è di meglio dell'Italia? È chiaro che in giro per il mondo ci sono dei mari magari anche superiori ai nostri, però ci servono magari per evadere quando qui è freddo, è febbraio, allora vai via. Ma giugno, luglio e agosto, a mio modo di vedere, meglio dell'Italia non c'è niente. Hai tutto. E quindi lo sanno, lo sa George Clooney, lo sa Dua Lipa, che era prima in Costiera Amalfitana, poi l'abbiamo vista a Roma, in Basilicata, in Calabria, chiama la scema. C'è Michael Jordan anche, leggenda straordinaria dello sport mondiale, del basket in particolare, che è tornato tra le acque esclusive della Costa Smeralda, hanno fatto mille foto. Mick Jagger, che è andato a Stromboli, ha scelto un po' una vacanza selvaggia in una splendida località. C'è Rosalia, la pop star internazionale, che ha espresso tutto il suo amore per Palermo e sarà il nome Santa Rosalia, e quindi lei è nata magari per passare le vacanze lì. E a proposito di mondiali, c'è anche Haaland, l'attaccante della Norvegia, che è uscito proprio dal mondiale. Il giorno dopo era già in vacanza ed è in Sicilia sul suo yacht. Lo hanno immortalato, a proposito di paparazzi, ormai un paparazzo da web, facilissimo mettere le storie su Instagram, mentre giocava a golf. E tutti lo hanno criticato. Ma tu tiri le palline in acqua, caro Erling Haaland, ma non ti vergogni di inquinare? Ma secondo voi, ma questo è scemo? È seguito da 100 milioni di follower e si fa vedere nelle storie, nei post, mentre inquina il mare splendido della Sicilia. Non è così, le palline sono biodegradabili, lo ha dovuto dire lui su Snapchat, lo usa molto questo social. Questa pallina cosa fa? A contatto con l'acqua si disintegra e all'interno c'è del mangime per pesci. Si chiamano palline Eco Bio Ball. L'ha dovuto dire, ma ragazzi, ma pensiamoci da soli, sempre a criticare. Dietro la tastiera siamo tutti eroi. Insomma, vabbè, per farla breve, sono tutti in Italia e ti dico la verità, fanno bene. Tutti amano.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

0: 12 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: L'ultima di Blanco si chiama Los Angeles, l'abbiamo citato prima, è una città amata per comporre anche da Achille Lauro, celebrata proprio da Blanco. Con lui abbiamo superato mezzogiorno, ancora buona domenica, sono Enrico, siamo insieme fino a l'una, ci sono le news.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sottolinea: con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica. Stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda a rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta, lunedì bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Conta la rovescia per la finale dei mondiali, stasera alle 21 ora italiana al MetLife Stadium del New Jersey si contendono il titolo Spagna e Argentina. Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita. Per i francesi inutile la rimonta, nonostante la sconfitta, però Kylian Mbappé entra nella leggenda, diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto a pittare.
4: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Punto Auto Caronzolo.it.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina. Elettra Lamborghini in questa domenica di Radio Latte e Miele. Un mattino che sta volgendo rapidamente al termine. Stiamo bene, dai, stiamo chillando, come dicono quelli più giovani. Io purtroppo non sono più credibile, superati i 40 anni, con questi termini. Siamo arrivati all'atto conclusivo del mondiale, che sembra iniziato 8 anni fa. In realtà è il mondiale più lungo di sempre, perché con 48 squadre il tempo ce lo deve avere per farle giocare, quindi è durato moltissimo. Questa sera ci sarà la finale per il primo posto tra Argentina e Spagna, una partita tutta latina che sicuramente sarà molto intensa e molto bella. Probabilmente, anzi quasi certamente, ci saranno meno gol rispetto alla finalina di ieri. Terzo quarto posto aggiudicata dall'Inghilterra ed è finita 6-4. Io qua mi devo esporre, ragazzi, mi devo esporre. Sembrava il derby del cuore. Quando ero piccolino mi ci portavano, con fini nobili benefici, a vedere gli attori che si mettevano in gioco giustamente per le donazioni, e finivano 7-3, 7-9. E ieri è finita 6-4. Io sarò italiano, sarò un catenacciaro, ma delle difese che prendono 4 e 6 gol rispettivamente, veramente non stento a crederci. Il primo tempo non ha avuto senso, perché la Francia non è entrata in campo giustamente, magari erano un pochino anche giù di morale per aver perso la semifinale contro la Spagna, anche in malo modo, perché la Francia non ha fatto nulla qualche giorno fa in quella partita, però neanche a fare così. Tant'è che infatti evidentemente sarà arrivata qualche telefonata nell'intervallo, come dire, regolatevi, non ci fate fare figuracce, e hanno fatto 3 gol, insomma hanno ridato un po' un senso alla partita. Poi 5-3 per l'Inghilterra, 5-4, 6-4 nel finale con un nettissimo rigore poi trasformato da Bellingham. Che cosa dire, aspettiamo tutti la finale di oggi, Spagna contro Argentina, insomma il bel gioco della Spagna contro la garra degli argentini. Sarà una partita piena di novità e di contraddizioni. C'è Cioffi, poi ne parliamo.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Carmela si spoglia ed inizia la festa. Questo è quello che canta Cioffi e c'è da crederci. Buona domenica a tutti, sento l'odore dei vostri forni dar vita a qualcosa di buonissimo, però io vi consiglio di mangiare leggero perché fa troppo caldo, almeno non sudate. Eravamo qui appesi a parlare un po' dell'ultimo atto del mondiale che si svolgerà questa sera alle 21, ora italiana. Una finale tutta latina. Questo è stato un po' il mondiale delle polemiche, della politica che è entrata dentro, della FIFA, Trump, Infantino, ci sono state polemiche ma anche tante contraddizioni. Una su tutte sicuramente quella della volontà degli Stati Uniti di far diventare il soccer, perché il calcio così lo chiamano, il football è altro, popolare. Ma questo è stato il mondiale dei super ricchi. Adesso non andiamo qui a dire prezzi di tutto, però gli stadi spesso sono lontani, no? E quindi ci sono o mezzi privati per andare allo stadio, costano più di $1,000 i parcheggi, oppure i treni, ma anche gli elicotteri. 10.000 euro in 4 minuti arriva allo stadio con l'elicottero. I prezzi dei biglietti per assistere alla gara vanno dai $2,800 fino ai 33.000 delle tribune più comode. Ma che prezzi popolari sono? Che tipo di popolarità dai al calcio se è così elitario? Noi la guarderemo da casa, ci sarà un intervallo lungo, si diceva mezz'ora, adesso sono scesi a 17 minuti, va montato e smontato il palco, ci sarà anche la nostra Laura Pausini a cantare, i BTS, Shakira, insomma dai, ci saranno Madonna, ci saranno grandi voci mondiali a cantare. È molto americano, noi tifosi italiani vogliamo vedere il calcio e basta, sinceramente, delle cheerleader. A noi tifosi molto appassionati frega poco, non abbiamo quella cultura lì. Diciamo che l'estrazione in relazione al calcio è molto diversa. Una cosa è certa, l'ho detto anche durante queste settimane, calcisticamente si sono viste veramente delle cose molto molto belle. Non stento a credere che anche stasera lo spettacolo sia bellissimo.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Ciccio. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Ciccio a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Ciccio.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
4: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
3: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
4: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
5: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
5: In via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
7: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele chiama al 347 54 67 358.
8: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2 per 100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Spot.
4: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
3: Latte e miele.

terzo ed ultimo viaggio nel tempo da affrontare insieme. Oggi è domenica e si va al mare in questi periodi. Nel 63 la colonna sonora era una e una sola. Edoardo Vianello con Abbronzatissima.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata.

0: Bella.
1: Ma quale idea, Pino D'Angeo? Basta sentire questi suoni e immediatamente la riconosciamo. Sarà così per sempre. Era il 1981, siamo nel nostro viaggio nel tempo, anche per oggi, domenica 19 luglio. È doveroso un ricordo, perché il 1992 fu veramente un anno molto, molto negativo. In questo giorno ricordiamo Paolo Borsellino, Cosa Nostra compie la strage di Via D'Amelio. Una Fiat 126 imbottita di tritolo esplose sotto la casa proprio della mamma del magistrato, uccidendo lui e 5 agenti della scorta. Tutto questo 57 giorni dopo la strage di Capaci, in cui morì Giovanni Falcone. Questo fu un durissimo attacco al cuore dello Stato, e la mafia tentò proprio di fermare il pool antimafia, segnando una delle pagine più buie e dolorose della storia italiana. Mi sono sentito di farlo questo omaggio, perché è doveroso pensare a chi lascia la vita per migliorare le cose da vivere noi stessi. Solo lei ha quel che voglio, i Sottotono, a proposito di anni 90.

0: Era il 1996, ci sono i Sottotono con Solo lei ha quel che voglio. Loro sono stati un po' degli apripista insieme a tanti altri proprio della scena rap italiana. A proposito di rap, è diventato papà per la terza volta Fedez, Federico Lucia, proprio in arte Fedez, lo ha detto lui stesso, è nato Edo, il primo figlio avuto con la compagna Giulia Honegger, una stilista 23enne, fondatrice del suo brand, lo ha annunciato con una bellissima frase, una gioia così grande, accompagnato proprio il post con alcuni scatti dei primi momenti in famiglia, delle ultime settimane di gravidanza, quando nasce un nuovo bimbo è sempre una festa. E tra le immagini pubblicate spicca anche un dolcissimo disegno realizzato da Leone, il figlio maggiore avuto con Chiara Ferragni e anche Vittoria, insomma dai, tre nomi bellissimi, tre bimbi bellissimi, mi sento di dire dai, tanti auguri a Fedez e tanti auguri al piccolino.
1: La cucina è il cuore di casa, qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy, guarda che bella camera, con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom, prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
6: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano la cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, tag 3,12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
7: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
8: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Le buone forchette si ritrovano a Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
10: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
11: Regalati una serata speciale.
12: Atmosfera unica e ricercata.
11: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
12: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
11: In via Largo Sedile Africano.
12: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

grandissimo successo di Biagio Antonacci, si chiamava Convivendo, è del 2004, lo ricordo benissimo, sono passati 22 anni, quindi la vita fa la voce grossa, il tempo passa e noi ci invecchiamo, lo ricordo perfettamente perché ci fu anche un videoclip molto, molto bello con Elisabetta Canalis girato, no, in questo parco molto bello, intorno a Valeggio sul Mincio se non erro. Vabbè, Biagio insomma ha fatto la storia della musica italiana e il Radio Latte e Miele dà spazio a tutti i nostri grandissimi artisti. Io sono Enrico, siamo arrivati alla fine delle nostre tre ore, ci si risente personalmente domattina alle 7 fra pochissimo. Accolgo Matilde, vi mando un abbraccio forte, viva Radio Latte e Miele e ancora una volta buona domenica.

0: 12:58.
1: Sempre su queste frequenze, anche la domenica, Matilde Brizzi, ci incorciamo nei corridoi di Latte e Miele.
2: Il testimone passa sempre da Enrico a me, se c'è lui vi potete aspettare che poi dopo un po', dopo qualche ora, arrivi anche
1: per
2: io.
1: Per l'ultima settimana, poi andiamo
2: Poi andiamo in ferie, noi stiamo facendo un countdown che è a meno 7.
1: Vero.
2: Magari sì. Non è rispettoso per chi ci ascolta fare questo countdown,
1: no, vabbè, ma è...
2: però tutti sogniamo le ferie, posso dire.
1: È narrazione,
2: Radio Verità.
1: Quindi porti praticamente il pranzo della domenica nelle
2: il pranzo, degli italiani. La lunga digestione, parleremo delle sagre che animano i paesini,
1: wow,
2: e le città italiane in questo terzo weekend di luglio, perché tu pensi che gli alimenti diventino più freschi, meno fritti, meno calorici d'estate?
1: No,
2: no,
1: buonissimi,
2: no, nella ricetta italiana questo non esiste.
1: Più fa caldo, più ho fame,
2: capito? E non smettiamo di mangiare.
1: Buona domenica, Mati.

mesi che passiamo questa canzone di Rama sono mesi che quando passa io penso a quella spada affilata, ricurva, tipica giapponese, invece poi giusto ieri ho scoperto che quella è la katana, mentre la cabana è questo piccolo alloggio che si trova vicino al mare, vicino alle piscine, fatto di legno, fatto di paglia, ma insomma quando arriva un po' di confusione su queste frequenze gialle vuol dire che ci sono io con voi anche oggi fino alle 16.

0: Grazie come sempre al nostro Davide De Marinis per la nostra sigla. È domenica 19 luglio e vi faccio compagnia anche oggi fino alle 16. Non riuscirete a liberarvi di me, solo il sabato vi lascio un po' di tregua. Devo dire, siccome c'è sempre, come sempre, in regia il nostro Umberto Cappellato, buongiorno anche a lui, che dobbiamo come sempre ripartire da quel dato lì. Oggi, 19 di luglio del 2026, mancano, cifra tonda, 160 giorni a Natale. Adesso le vere news.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, schinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. L'arrivo, ormai arrivata, della bella stagione rappresenta il momento ideale per rilassarsi e concedersi momenti di puro divertimento. Purtroppo però l'estate è anche la stagione delle infezioni urinarie, arrivano spesso in estate. Con l'innalzamento delle temperature ambientali, infatti, il nostro corpo è sottoposto a stress termici significativi. Il caldo e le temperature elevate creano un ambiente favorevole alla proliferazione batterica, alterando la flora microbica locale. Dal punto di vista epidemiologico, l'analisi delle popolazioni a rischio mostra che le donne risultano nettamente più vulnerabili a causa di fattori anatomici. Tuttavia, il problema può colpire anche gli uomini, specialmente in presenza di specifiche concause. Scopriamo quindi le strategie più efficaci per prevenire le infezioni e rendere l'estate un momento sereno e privo di spiacevoli imprevisti. Le infezioni del tratto urinario si verificano quando microrganismi patogeni batterici penetrano attraverso l'uretra, risalgono le vie escretrici e proliferano attivamente all'interno delle vie urinarie. La causa principale di questo fenomeno è riconducibile all'azione delle coli. L'Escherichia coli è un batterio, un comune commensale normalmente presente nell'intestino, al quale può facilmente colonizzare la cute dei genitali e della zona perineale per poi infiltrarsi nell'uretra. Oltre a questo ceppo, altri batteri come gli enterococchi e varianti patogene di Escherichia coli si infiltrano all'interno dell'apparato urinario superiore e inferiore, superando le barriere immunitarie dell'ospite. Una volta insediati, questi agenti infettivi non si limitano alle mucose, ma intaccano il sistema linfatico posto nelle immediate vicinanze, estendendo lo stato infiammatorio. A seconda della localizzazione anatomica si distinguono diverse tipologie di infezione, in primis la cistite, che colonizza le vie urinarie inferiori, e forme infettive più profonde. Allora, vediamo la differenza tra la cistite e le altre infezioni urinarie. La cistite è un'infezione delle vie urinarie inferiori che colpisce molto spesso la mucosa della vescica, caratterizzata da un'infiammazione localizzata ma acuta. Infezioni delle vie superiori interessano i distretti ascendenti dell'apparato, quelli più in alto per intenderci, inclusi gli ureteri e i reni, come nel caso di pielonefrite, e si rivelano decisamente più gravi. Differenziazione sintomatologica: mentre la cistite si manifesta con segni nettamente locali, le infezioni superiori presentano sintomi più sistemici, tra cui febbre alta, brividi e dolore lombare, quindi è facile distinguerli. La diagnosi differenziale tra cistite e altre infezioni delle vie urinarie in estate rappresenta un passaggio determinante per la tutela della salute. Trascurare i sintomi vescicali può infatti facilitare la risalita dei patogeni verso il tessuto renale, compromettendone la funzionalità. Vediamo quali sono le 5 cause principali. La prima è il caldo e la sudorazione, la seconda lo stato di disidratazione, dovete bere, costumi bagnati, attenzione, cambiateli spesso, uso di indumenti stretti o sintetici, scarsa o scorretta igiene intima. Mi raccomando. Grazie per essere stati con noi.
4: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
6: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
7: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
8: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Edizione di questo canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni qui su Radio Latte Miele. Sono passati dei minuti, pochi minuti dalle 13 di questa domenica insieme, e io mi immagino l'Italia o a tavola o in viaggio in ritardo per arrivare da quei preziosi ospiti che vi hanno invitato, e voi come sempre siete in ritardo. Oggi vi porto con me attraverso un viaggio che ci parla di tutto ciò che circonda un pasto quando lo assaporiamo, a partire dagli strumenti di cui ci serviamo, a partire dal le posate, perché c'è un ultimo studio che ci regala l'università, la prestigiosissima università di Oxford, che a quanto pare va ad analizzare proprio tutto al mondo, anche le posate, e ci parla della differenza che possiamo percepire quando assaporiamo un piatto in base al peso delle stesse posate. È stato fatto questo esperimento in cui si sono messi a tavola due gruppi di persone con lo stesso menù ma con posate di peso differente. Bene, è emerso che il gruppo che aveva le posate più pesanti ha giudicato il cibo più gustoso. L'impiattamento è stato visto come qualcosa di più raffinato, il piatto è stato considerato qualcosa di molto valore, ma soprattutto alla fine del menù questi partecipanti, quelli che hanno utilizzato le posate più pesanti, erano disposte a pagare di più. Questa è solo la prima scintilla di uno studio infinito che ho scoperto essere anche una disciplina, la gastrofisica, che è qualcosa che va ad analizzare tutti gli ingredienti fuori dal piatto e come questi però impattano nella nostra percezione. Oggi faremo una bella oretta circa la gastrofisica, te lo dico Umberto in regia, te lo dichiaro, ma se Umberto dice che va bene, allora lo possiamo fare.

antidroga, loro sono Emma e Fabri Fibra qui su Radio Latte e Miele. Emma ha commentato l'esperienza di incidere per la seconda volta una canzone insieme a Fabri Fibra. La prima ci riporta al 2024, quindi la versione 2024 di In Italia, in cui Emma ha sostituito la voce di Gianna Nannini. Ha detto: è stato un sogno incidere questa canzone d'amore con lui. Il mio sogno sarebbe quello un giorno di fare parte invece di queste troupe di scienziati che si mettono ad assaporare, a studiare tutte queste piccole abitudini di noi umani, anche perché li chiamano scienziati, sono i signori, sono gli amici col camice. E tu ti chiedi: ma davvero queste persone passano il loro tempo, anzi vengono pagate per fare tutti questi studi bizzarri? Vi riporto tre esempi di studi che hanno coinvolto scienziati negli ultimi anni. Uno studio si chiama "Quanto vola male un pipistrello ubriaco", quindi non è stato somministrato dell'alcol ma della frutta fermentata, per vedere il declino del volo di un pipistrello sotto sostanza, ecco, potremmo dire così. Poi, per capire se si potevano distrarre le mosche dalle mucche, dai loro attacchi frequenti alle mucche, quindi parliamo di allevamento, parliamo di produzione, qualcuno si è messo a dipingere le mucche a strisce, e quindi lo studio si chiama "Dipingere le mucche come una zebra, funziona?". L'ultimo studio è stato molto chiacchierato, probabilmente ne avete sentito parlare. Sono quegli scienziati che in quel di Amsterdam si sono messi a lanciare una monetina per 350.757 volte per capire se è vero che quando cade c'è il 50% di possibilità che cada come testa e il 50% che cada come croce. Bene, dopo tutto questo impegno accademico si è scoperto che se parte dalla se la monetina ha la croce rivolta verso l'alto, c'è il 51% di probabilità che ricada come croce.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Spot. Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
3: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: Ma guarda te, se io devo arrivare quasi a 30 anni per scoprire la storia di Piero Focaccia, un ex bagnino della Riviera Romagnola cui l'anno in cui sceglie di abbandonare le spiagge, Mogol regala questo testo qua.

un'oretta di Mogol a livello di testo per questi due brani che ci siamo sentiti, che fanno cominciare il nostro primo viaggio nel tempo di questa domenica 19 luglio insieme. Mogol che ha scritto, quindi, stessa spiaggia, stesso mare, siamo nel 1962, la dà Piero Focaccia, questo ex bagnino incredibile della Riviera Romagnola, l'affida nello stesso anno a Edoardo Vianello, che ci regala un'altra versione molto famosa, e infine la affida a Mina, e nel 63 proprio Mina se ne esce con un album intero che si chiama Stessa spiaggia e stesso mare. L'abbiamo ritrovata con Riccardo Cocciante dall'85 Questione di Feeling, mentre noi parlavamo di questioni di gastrofisica, quella disciplina scientifica, voglio sottolineare l'aggettivo scientifico, gli amici col camice, che vanno a studiare quelli che sono i fattori esterni al piatto che possano influenzare il gusto, l'esperienza gustativa dell'approccio a un piatto. Ci spiegano, partiamo da una base fondamentale: il cibo percepisce un piatto tramite tutti i sensi a nostra disposizione. Ovviamente diamo per scontato il gusto, possiamo nel 2026, dopo tutte quelle stagioni di MasterChef, dare per scontato anche la vista, possiamo dare per scontato anche l'olfatto. In realtà c'è una questione di tatto, c'è una questione di colori, i colori nel piatto, il colore del piatto, il colore della tovaglia, c'è una questione uditiva, si chiama sonic seasoning, com'è che puoi condire un ambiente in cui tu vai a tavola e modificare l'esperienza. Tra poco ne parliamo, ma intanto arrivano anche gli anni 90. No, no.

0: tradire, suona il 94 su Radio Latte Miele per andare a vedere se è vero che esiste uno studio per qualsiasi attitudine umana. Ho googlato, ma d'estate si tradisce di più. L'ho googlato perché il testo di questa canzone di Paolo Vallesi ci dice proprio che anche se è estate, anche se vai al mare, per favore non mi tradire. In effetti esistono fior fior di agenzie investigative che ci dicono che sì, in estate il tasso di tradimenti aumenta. Ecco, quindi anche questo hanno scoperto i nostri amici scienziati, mentre noi torniamo a parlare di gastrofisica, che forse è qualcosa che impatta un pochino di più nel nostro quotidiano. Per esempio, se noi cambiamo il colore del piatto sul quale mangiamo, percepiamo e anticipiamo il piatto prima di gustarlo in modo diverso. Ci manda delle sensazioni che poi incideranno sul nostro consumo effettivo del piatto. Per esempio, per i dessert si tende ad utilizzare molto spesso dei piatti chiari, dei piatti bianchi, perché il bianco va a esaltare, va ad anticipare nel nostro cervello la sensazione di dolcezza. Probabilmente si fa il contrario quando ci sembra di avere davanti un piatto troppo dolce. Per quanto riguarda invece i piatti scuri, questi vanno ad enfatizzare le note intense e tostate di un piatto. E siccome lo so che ve lo state già chiedendo, ma esiste un colore di un piatto che io possa utilizzare strategicamente per mangiare di meno e per farmi passare un po' di appetito? Sì, esiste, è il colore rosso, che nella nostra mente ci anticipa sempre delle sensazioni di allarme, di pericolo e quindi di controllo. Per chi ha dieta, consiglio dei piatti rossi.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Spot. Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

BTN, i Pinguini Tattici Nucleari, dal 2021, con una canzone che ha quasi cambiato titolo, da Scrivile Scemo a Alla fine mi ha scritto lei. È successo durante numerosi dei loro tour, durante numerose tappe dei loro tour tra il 2021 ed oggi. Arrivò a un certo punto uno striscione con scritto: guarda, non le ho scritto mai, sono uno scemo, però alla fine mi ha scritto lei. E molto spesso i BTN si divertono ad annunciarla con questo nuovo titolo. Noi stavamo parlando di Sonic Seasoning, che è qualcosa che possiamo trovare nel menu di un ristorante che andiamo a visitarlo, senza però vedere la riga in cui è scritto Sonic Seasoning. Insomma, c'è tanto studio, c'è tanta accortezza nello scegliere la playlist che accompagni gli avventori di un ristorante. Ci sono tanti studi al riguardo. Seasoning significa proprio una parola che significa condimento, quindi la domanda è: come un certo tipo di musica può influenzare l'esperienza gustativa di un piatto, di una pietanza? Il fattore più studiato è quello del pitch, quindi parliamo dell'altezza del suono. Dei suoni più acuti tendono a sottolineare quelli che sono dei sapori dolci, dei sapori freschi, dei sapori quasi acidi. Al contrario, se invece serviamo, no, vicino ai nostri piatti, delle frequenze un pochino più basse, si va anche in questo caso a sottolineare l'amaro, il tostato, il corpo di una pietanza, di un piatto. Succede qualcosa di molto più facile da capire a livello di ritmo. Quando stiamo mangiando e sentiamo una canzone con un ritmo lento, tendiamo a degustare la nostra pietanza più lentamente. Ciò non succede, succede l'opposto quando il ritmo è incalzante. È un po' come se il nostro masticare si sincronizzasse con la musica che stiamo sentendo, e quindi vi lascio immaginare quanti tunes abitino nei fast food.

bolla. Qualche minuto alle 14 di questa domenica insieme su Radio Latte Miele. C'è anche chi quest'anno ha lottato per abolire la musica all'interno dei ristoranti, primo tra tutti Davide Oldani, uno chef stellato in quel di Conaredo, perché considerava la musica come elemento di distrazione. Ma quello che a me ha sempre detto mio padre, un ristoratore di una piccola osteria tra l'Umbria e la Toscana, mi ha detto: la musica è fondamentale in una sala di un ristorante perché garantisce ad ogni tavolo la sua privacy.

0: 13 e 58
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: vederti mai più.
1: E tu cosa fai questa sera in questa domenica? Da un lato soleggiata, da un lato meno italiana, è domenica 19 luglio, io sono Matilde, passiamo qualche domenica insieme qui su Radio Latte Miele e la prima domenica che abbiamo passato insieme vi ho promesso una cosa che poi non ho mantenuto nel nostro secondo weekend, cioè un bel sagrario. Siamo alla ricerca delle sagre che animano paesi, paesini, grandi città in tutta Italia, sempre facendoci prima una domanda: ma gli ingredienti estivi italiani, cioè i protagonisti di queste feste, di queste mostre, di queste sagre, fanno parte di quella schiera di ingredienti, di cibi che rendono la dieta estiva un pochino più leggera? Assolutamente no. Questa settimana le abbiamo raccolte grazie anche alle vostre esperienze al 335 787 1910, quindi se non avete impegni per stasera potrei pensarci io.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatino!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Spot, stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
10: Cosa importa a te? Sognare in Puerto Rico. Ma se restiamo insieme, sembra paradiso anche Oscarito.
11: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Buon vento!
1: Sapete chi ci vedrei benissimo ad una sagra d'estate, d'inverno, ad una sagra quattro stagioni? Sia il Giova che Alfa, che secondo me hanno sempre fatto dell'informalità una cifra stilistica, infatti fino a decidere di collaborare per questa Buon Vento. L'avete sentita qui su Radio Latte e Miele, stiamo parlando di sagre, siamo all'interno del sagrario di questo terzo weekend di luglio, quindi quello che avete fatto ieri ormai non posso incidere su quel programma lì, posso incidere sulla vostra serata. Non ci sono temperature terribili in tutta Italia in questo weekend, quindi ci si può anche spingere oltre e andare a degustare un po' di sana e folcloristica cucina italiana. Partiamo da una sagra che non ci regala dei sapori così pesanti, perché è la sagra la festa del prosciutto. Siamo in Friuli Venezia Giulia, siamo a Sauris di sotto, che non è Sauris di sopra, quindi siamo vicino a Udine. Qual è il protagonista di questa sagra? Il prosciutto di Sauris IGP, attenzione, ma soprattutto la tecnica con cui è sempre stato insaporito da un lato e conservato dall'altro, quindi l'affumicatura, ok? Ci spostiamo un po', andiamo in Piemonte, dove non accade una sagra in questo weekend, ma attenzione, una mostra, quindi c'è dell'Accademia, la mostra nazionale della toma di Lanzo e dei formaggi dal Peggio. Al Peggio, siamo ad Usseglio, siamo in provincia di Torino, non mi metto ad elencarvi tutti i formaggi che potreste assaggiare, vi dico solo che ci sono tante di quelle sigle che ci garantiscono la qualità di un prodotto IGP, di IOP, eccetera eccetera, il resto non me le ricordo. Tra poco andiamo in Lombardia invece a scoprire la sagra relativa dedicata ad un primo che viene condito, pensate, con un altro primo. Non ci credevo, in Lombardia, cioè sono abituata al sud a trovare dei piatti che ci raccontano il secondo, il primo del secondo, in Lombardia non me l'aspettavo.

c'è Brash con Da Dio su Radio Latte Miele. È domenica 19 luglio, stiamo apparecchiando i vostri piani per questa serata, stiamo scoprendo quali sono le sagre, le mostre, le fiere, le feste che animano l'Italia in questo weekend. Ho dovuto fare una piccola selezione, grazie per avermi aiutato questa settimana, ci avete segnalato qualche sagra. La più curiosa accade, come vi anticipavo, in Lombardia. Siamo ad Albino, siamo in Val Seriana, quindi siamo in provincia di Bergamo, è la sagra degli gnocchi ripieni. Fin qui questo che cosa ci dice? Che non è una pietanza leggera, anche perché se sono ripieni, sono ripieni in Lombardia di prosciutto e formaggio. Quello che però mi ha stupito di più è che non solo sono conditi, vabbè questo non mi ha stupito, sono conditi con burro fuso, ma sono accompagnati dai casoncelli, quindi da un altro primo, oppure, sempre per restare leggeri, dal cinghiale in salmì. Quindi siamo sempre a dieta. Andiamo, facciamo un piccolo pit stop in Campania, siamo alla sagra di Liberi, siamo in provincia di Caserta, sagra di arrosticini e caciocavallo impiccato, perché si dice impiccato per ricordarci com'è che viene appeso e sciolto sopra il fuoco, quindi c'è anche del fuoco a questa sagra, sempre per aumentare di qualche grado la temperatura. Finiamo in Sardegna, perché ci regala la nomenclatura più bella dell'Italia, a Montresta, siamo in provincia di Oristano, c'è la sagra de sos piriprios. Ok, è un tipo di pasta, Umberto la conosci, no? Allora, è un tipo di pasta fresca artigianale, tipica solo di questa piccola porzione di Sardegna nel nord-est della Sardegna, nord-ovest, scusate, assomiglia ai passatelli perché è qualcosa che viene fatta sfilare attraverso questi macchinari in alluminio pieni di fori, ma non deve essere porosa quanto il passatello, ok? Altrimenti sarebbe il passatello, e poi non c'è il parmigiano reggiano all'interno della ricetta. Con cosa si vanno a condire? Con il ghisado di maialetto, quindi con un bel maialetto, un bello spezzatino di carne in stile sardo. Cosa ci si grattugia sopra per non farsi mancare niente? Del pecorino.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
1: Spot.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Non ho mai creduto al verso "non sento niente" della canzone con cui riparte il nostro viaggio nel tempo, perché se tu in un testo ripeti mille volte "nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore", secondo me un po' di emozione c'è.

campiones una guerra. Per fortuna ancora a te, qualche amico caro che amico resterà.

La canzone che inaugura la collaborazione tra i fratelli Bella, quindi Marcella e Gianni Bella, la ira sul Gianni Mati. Ok, Marcella e Gianni Bella dall'86 su Radio Latte Miele con l'ultima poesia, anche in questo caso doppietta di Mogol, perché ancora prima ci siamo ascoltati il 78 di Lucio Battisti con Nessun Dolore. Non tutte le canzoni, ve lo prometto, di questa domenica insieme saranno state scritte da Mogol, la prossima l'avete già riconosciuta, forse se siete fortunati l'avete applaudita al Festival Bar del 97.

0: sempre stato molto difficile che Pino Daniele partecipasse al Festival Bar senza vincerlo. Questo è uno degli esempi che male c'è dal 97, dall'album Dimmi cosa succede nella terra. L'avete sentito qui su Radio Latte Miele. Oggi stiamo cercando di condire la vostra giornata con idee più folcloristiche, dalle sagre. Vi stiamo chiedendo di fare attenzione al peso delle posate, al materiale delle posate, ai colori che circondano le vostre pietanze. Arriva un altro ingrediente immancabile di luglio, che sono i saldi estivi. Siamo alla terza settimana dei saldi e i più furbi lo sanno che si aspetta sempre la fine di luglio per andare a comprare, perché lì proprio i negozi non ne possono più, vogliono svuotare questi magazzini e questi scaffali. Quindi ho portato per voi, facendo un po' di radio di servizio, un piccolo tutorial per sì spendere ma non per spandere. Quindi qualche accortezza da attuare ancor prima della nostra gita domenicale presso i saldi. Allora, gli esperti ci consigliano di fare per esempio una lista delle cose che effettivamente ci servono davvero, ok? E di tenerla a mente quando siete davanti a tutta quella scelta scontata. Poi sarebbe bene fissare un budget massimo e tenerlo a mente anche questo. Quindi io qui consiglio questo: invece di passare la targheta, come si direbbe in spagnolo, di utilizzare la carta di credito, il bancomat, secondo me qui siamo in una rete di sicurezza se andiamo a ritirare solo quella cifra. In questo modo non ne spenderemo di più. Poi ho scoperto una regola che non conoscevo, la regola delle 24-48 ore. Tra poco ve la spiego. Adesso, a proposito di acquisti, pubblicità.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tuo da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti Bravo, Rap,
4: batti tua anima, batte come
3: Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vivo Valencia sul Viale della Pace.
6: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
7: Regalati una serata speciale.
8: Atmosfera unica e ricercata.
7: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
8: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
7: In via Largo Sedile Africano.
8: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

0: Ora.
1: Un bel gruppone nello stomaco ci ha regalato Tiziano Ferro, giusto in momento di digestione in questa domenica insieme su Radio Latte e Miele, ed ero contentissimo. Il titolo, giustamente dalla regia mi dicono, pensa se non era contentissimo, che canzone ci avrebbe regalato nel 2013. È la terza domenica dei saldi estivi, ufficialmente cominciati 3 domeniche fa in Italia, e noi stiamo cercando di seguire un tutorial contro gli acquisti privi di buonsenso. Divertiamoci, andiamo a recuperare qualcosa che in questo momento è scontato, è a prezzo scontato, ma ci sono delle piccole accortezze per non spandere, come vi dicevo, si spendere, non spandere. La regola delle 24-48 ore. Allora, se voi entrate in un negozio e vedete qualcosa fuori dalla vostra lista che avevate preparato precedentemente, delle cose che vi servono davvero, ma questo qualcosa vi colpisce, voi lo fotografate e non lo acquistate. Andate a farvi in giro. La regola si chiama delle 24 delle 48 ore perché dovreste ritornare all'interno di quel negozio solo dopo 24-48 ore per capire se era una scintilla, un brivido del momento o se veramente vi serve. E poi ci sono altre domandine che ci possiamo fare quando ci troviamo davanti al nostro capo dei desideri. Per esempio, ci abbino almeno 3 cose che ho già? Se la risposta è no, probabilmente non lo utilizzeremo mai. Una domanda molto furba ma letale è: lo comprerei a prezzo pieno questo capo? È una domanda che sembra fuori luogo, però ce la possiamo fare anche durante i saldi. La mia domanda preferita però rimane questa: dobbiamo trovare un'occasione d'uso concreta per il capo davanti al quale siamo. E quindi ci dovremmo chiedere, pensa a 3 occasioni in cui tu metterai questo capo non al matrimonio del mai, tra 6 mesi, tra 3 anni, quando sarò più in forma, ma la prossima settimana, lo indosserei la prossima settimana? Se la risposta è no, la risposta la sapete già.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: prima di te.
1: Qualche minuto alle 15 di questa domenica insieme su Radio Latte Miele, vi vado a leggere l'oroscopo relativo a tutto il mese di luglio del segno sotto al quale siamo, quindi il Cancro. Luglio, dice Paolo Fox, permette di ritrovare serenità e di pianificare pause e vacanze. Serve cautela con le questioni finanziarie, quindi ecco chi ci può aiutare anche in tempo di saldi. Paolo Fox, potete recuperare l'oroscopo giornaliero o mensile su www.lattemiele.com.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: domenica.
1: Quindi buona domenica anche da Saif. State ascoltando Radio Latte Miele, siamo insieme per un'altra oretta. Matilde Colpevole al microfono con voi fino alle 16. Apriamo questa terza ora insieme con la notizia flash che più mi ha colpito durante questa settimana, anche per tornare nelle terre del nostro regista Umberto Cappellato. Siamo a Lecco e la notizia riportava questo titolo e anche tutto lo svolgimento della notizia: avvistato un tasso in via Tasso. Quanto sono contenta che le notizie non viaggino più su carta e che non uccidano più gli alberi.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Latte e miele.

Le ragazze, loro sono Clara e San Giovanni su Radio Latte Miele in questa domenica 19 luglio, e anche oggi sono andata a consultare l'almanacco delle giornate mondiali e ce n'è una che cade a fagiolo con quello che succederà questa sera, quindi la finale dei mondiali. Se non mi sbaglio, non mi posso, Mati, non ti puoi sbagliare, Argentina contro Spagna, ma si può dire anche Spagna contro Argentina perché nessuna delle due gioca in casa. Il 19 luglio in Italia è la giornata nazionale del Würstel, è la giornata anche europea del Würstel, ma è la giornata mondiale degli hot dog. Andando a spulciare un po' la storia di questo tipo di insaccato, ho scoperto due cose molto ganze. Innanzitutto che i Würstel, esattamente come tanti altri insaccati, risalgono a tempi antichissimi, quindi ai tempi dell'antica Grecia, ai tempi dell'antica Roma, perché sono nate come preparazioni in risposta alla pratica per evitare gli sprechi, ok? Per conservarli anche questi scarti per il più lungo tempo possibile. Oggi non sono ovviamente prodotto di scarto, sono diventati uno dei prodotti preferiti di tante persone, dai grandi ai piccini. La seconda cosa interessante che ho scoperto è che non esiste una ricetta univoca del Würstel nel mondo. Vi sarà capitato di assaggiarne di tante varietà. Non esiste perché il Würstel non è una ricetta, il Würstel è un formato, quindi deve essere un misto, un trito di carne raccolto, contenuto all'interno di un budello, e poi deve essere cotto. Lo sapevo io.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Il disco weekend di questo weekend è firmato Cioffi e si chiama Carmela. È domenica 19 giugno. Sì, Mati, questa è un mese fa era domenica 19 giugno. Oggi è domenica 19 luglio. È la giornata mondiale dei booster. Io non so voi, ma quando penso ai booster, io penso solo a una cosa. Penso solo a quante volte bistattiamo questa parola, quante volte la scriviamo male, anche perché in italiano è proprio difficile da pronunciare. Anche io nello scorso intervento ho detto Würstel mille volte, si direbbe Würstel, quindi oggi leviamo un po' di dubbi su come si scrive questa parolina in tutte le nostre liste della spesa. Würstel. C'è la variante tedesca se vogliamo proprio fare i ganzi, se vogliamo proprio fare i fighi, la dieresi nella U, quindi se riusciamo a chiudere la U meglio, Würstel. Però sono andata anche a cercare, a rispulciare una delle bibbie delle mie ore, delle nostre ore insieme qui su Radio Latte e Miele, il profilo Instagram che si chiama Insta della Spesa. Perché i Würstel non sono gli unici ingredienti che scriviamo spesso in quei bigliettini che ci portiamo dietro quando andiamo al supermercato, che noi bistrattiamo, che noi scriviamo male. Facendo un po' di scouting all'interno di questa pagina che raccoglie davvero tante, tante liste della spesa da tutta l'Italia, mi sono accorta di quali sono le parole che sbagliamo a scrivere di più. Quindi ecco la lista della spesa bistrattata: i Würstel, lo shampoo, ovviamente, parola straniera, i Plumkei, lo yogurt, i cordon bleu, non vi voglio nemmeno dire come vengono scritti, il prosciutto, ho trovato con la Z, il colcucorio, ok, sarebbe il colluttorio, l'immancabile speck e in generale tutta la famiglia il fettato.

0: Da Filo quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
6: Parte il nostro viaggio nel tempo dalla cover italiana dei Dick Dick di A Whiter Shade of Pale. Se non vi dice niente questo titolo, la riconoscerete subito tra qualche secondo, e non vi immaginate chi ha adattato il testo nella versione italiana.

suona all'82 su Radio Latte Miele, finalmente un testo che non è stato scritto da Mogol ma da niente poco di meno che da Franco Battiato, che ha curato il testo di questa canzone. Giuni Russo all'arrangiamento, invece il grande partner in crime di Franco Battiato, Giusto Pio. In questa canzone Battiato stesso ha fatto la controvoce per Giuni Russo, ma soprattutto lei ci ha fatto capire che poteva arrivare all'estensione dei Gabbiani. Mandami a

innovativo maledetto, Irene Grandi dal 93 su Radio Latte Miele. Cosa significa questo titolo? L'ho capito solo ieri. Ci parla di quella situazione in cui ci siamo trovati almeno una volta nella vita in cui c'è un motivetto, c'è una sinfonia o c'è una canzone, succede soprattutto con le hit estive, che non lascia la tua mente, quindi diventa un motivetto maledetto che però non ti lascia mai. È il 19 luglio, è arrivata finalmente la finale di questi mondiali. Io sono molto contenta perché di calcio capisco ben poco e ho cercato di accompagnare le cronache calcistiche con quelli che sono stati gli ingredienti attorno al gioco del calcio vero e proprio. Ci siamo molto spesso spulciati in queste ultime settimane alcune delle campagne di marketing geniali dei vari brand che sono finiti sotto ai riflettori, esattamente come il gioco del pallone in queste settimane. Oggi vi porto l'ultima e probabilmente la migliore. C'è un famosissimo brand produttore di salse, quelle che accompagnano le patatine, gli hot dog, gli hamburger, ovviamente non vado a menzionare il brand, che ha creato un nuovo packaging andandosi a ispirare a due colori fondamentali nel regno delle salse, ma anche fondamentali nel mondo del calcio. Ha creato due piccoli contenitori, due bustine di plastica con la stessa misura del cartellino rosso e del cartellino giallo. Li ha chiamati penalty pockets invece che penalty pockets. Si chiamano penalty pockets perché ci riferiamo alla tasca, quindi la tasca dentro la quale l'arbitro mantiene, no? Porta con sé il cartellino rosso e il cartellino giallo. Qual è l'errore? Dato che quando si pensa al giallo e al rosso durante una partita di calcio ci viene sempre in mente un errore, la penalità? L'errore è che molto spesso noi arriviamo al tavolo prendendoci solo una bustina di ketchup e solo una bustina di maionese, ma non bastano, e quindi penalità.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
1: Latte e miele.

parentesi particolare, quella di Renga, un Renga che arriva dal 2002 su Radio Latte e Miele. Sono andata a googlare come fosse in quell'anno, come ha partecipato con questa canzone Tracce di te a Sanremo. È stata una breve e rarissima parentesi senza Riccioloni. Ancora buongiorno, è domenica 19 luglio, io me ne sto per andare, sentite la base in sottofondo di Tutti amano il weekend. C'è un altro motivo in realtà per cui provare a guardare, ad affacciarsi nel mondo del calcio per quanto riguarda questa sera, innanzitutto perché è l'ultima, poi ce li leviamo dalle scatole anche questi mondiali di calcio maschili, ma poi perché, siccome accade il ruolo super americano, super statunitense, ci sarà un enorme, costosissimo halftime show. 30 minuti di intrattenimento, di musica, perché tanto i riflettori da tutto il mondo saranno puntati sulla partita finale, quindi Argentina contro Spagna. Io devo dire che sono un'italiana molto molto orgogliosa, perché vi dico gli headliner, trovatemi voi l'intruso, Allora, gli headliner dell'halftime show di questa sera, finale dei mondiali: Justin Bieber, Madonna, che è appena uscita con un nuovo album, Shakira, quindi la paladina dei mondiali dal 2010 in poi, che ha firmato anche la colonna sonora di FIFA 2026, i BTS, questa famosissima band di K-pop, quindi coreana, e la Pausini. Qual è secondo voi l'intruso? Secondo me non c'è.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana. Anche nel weekend.
1: Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa. Ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica.

0: 16 in punto.
1: Grazie Matteo Osso, inizia la classifica.
2: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
1: Fa caldo, ma tranquilli, perché in realtà inizierà a essere un po' più fresca dalla settimana che arriverà. Quindi quest'ultimo weekend de calor e poi inizieremo a rinfrescarci un po', a respirare in tutta Italia. Ciao a tutti, io sono Vaschi, non faccio il meteo, quello lo fanno altri, lo fanno i più bravi. Io invece vi tengo compagnia dalle 16 alle 18 sabato e domenica, ascoltando 25 canzoni che sono quelle che hanno avuto più passaggi, quelle che abbiamo ascoltato di più durante quest'ultima settimana, ovviamente su Radio Latte e Miele. Passando dalla 25, in realtà dobbiamo un attimo anticipare e ascoltare al volissimo il podio della settimana scorsa, che è un pochino cambiato, non tantissimo, però rischiamo di avere dei colpi di scena perché le canzoni sono più o meno sempre le stesse, ma in realtà ci saranno un po' dei sali e scendi. Innanzitutto però ascoltiamo al volissimo il podio della settimana scorsa, dove trovavamo la posizione numero 3, quindi medaglia di bronzo per Partenope di Merck & Cremont, The Colors, Serena Brancale.

Perfetto, questa era la posizione numero 1 della settimana scorsa. Passiamo alla settimana odierna, dove troviamo la posizione numero 25, Dito nella piega con Businessman.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, alla posizione 24 della classifica, che ha cantato a Vigevano al Castello la scorsa domenica, facendo ballare tutto il paese, che ha risposto con striscioni, con dei bei cori per la romana e romanista Noemi, cori che poi oltretutto ultimamente stiamo anche ascoltando, ma in veste argentina. Le ragazze che troviamo in classifica stanno facendo ballare e cantare tutta Italia, lo ha fatto Noemi, l'ha fatto anche Lettera Lamborghini, che si è esibita come gran finale al Roseland Beach Festival a Rosolina Mare, la prima tappa adriatica del tour di Elettra, che troviamo alla posizione numero 23 della classifica con Bam Bam Bambina.

0: Alla posizione numero 22 troviamo la Hit Parade cantata da Gianni Morandi e Alessandra Moroso nella classifica di Radio Latte Miele.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport a più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
8: Spot Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi

0: funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
1: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili e usufruisci del bonus mobili con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
2: Tutto vero, è la classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Vaschi, ci teniamo compagnia per due ore ascoltando 25 canzoni. Sono le più belle, quelle che abbiamo ascoltato di più quest'ultima settimana. E ogni tanto facciamo il gioco della classifica. Praticamente in questo giochino che facciamo insieme ascoltiamo la prima canzone pubblicata dal prossimo artista. E dico, finalmente torniamo a farlo, perché abbiamo ascoltato le prime canzoni di quasi tutti gli artisti italiani. Però non di tutti, per esempio di lui no, anche se è veramente facile capire di chi si tratti. Infatti la sua prima canzone ha venduto milioni e milioni di copie in tutto il mondo, infatti è una delle canzoni più remixate di sempre, e lui non la, lui la suonava, non è che la cantasse. Era il 1998 quando questo producer insieme ad altri ragazzi cantava, anzi suonava, Blue.

0: sarebbe detto che abbia avuto così tanto successo la primissima canzone prodotta da Gabry Ponte insieme agli F65? Poi si sarebbero divisi, purtroppo sappiamo bene come è andata. Poi Gabry Ponte avrebbe avuto comunque un enorme successo anche da solista, anche se in realtà oggi lo troviamo insieme a un altro grande della musica italiana, Jovanotti, con DNA alla posizione numero 21 della classifica.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

un bel duo intergenerazionale, Giulio insieme a Biagio Antonacci, l'ultima canzone alla posizione 20 della classifica con Il Buon Biagio, che finisce questo sabato le 10 date al Teatro Greto di Tindari in Sicilia, e ha fatto sold out in tutte le date. Una cosa che mi ha fatto ridere è che lui durante le 10 date ha promesso alle donne un sacco di baci, quindi c'erano sotto palco un bel pienone di ragazze e signore che volevano baciare a tutti i costi il cantautore milanese. Ecco, passiamo da un signore a un ragazzo, anzi un ragazzaccio quasi irrecuperabile, come direbbe Trigno ed Ermal Meta, che troviamo proprio con Irrecuperabile. Sono questi due ragazzi alla posizione 19 della classifica di Radio Latte Miele.

0: La tua colonna sonora del weekend
1: con la tua musica italiana.
0: La classifica di latte e miele. Numero 18.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: piace molto Carmela Di Cioffi alla posizione 18 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Spot. Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
5: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
6: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
7: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: La classifica che vi tiene compagnia sabato e domenica dalle 16 alle 18, ascoltando le canzoni che hanno avuto più passaggi, che abbiamo ascoltato di più durante la settimana su Radio Latte e Miele. E alla 17 troviamo la capa dei tormentoni estivi, che inizia ogni canzone urlando il suo nome. È Baby K, che non si nasconde dietro a un dito, anzi non le bastano più i tormentoni estivi, ma ha deciso di rimettersi in discussione. Voi direte, in che senso? Cioè, come? Ora sogno Sanremo, ho attraversato tante fasi, ma ora voglio calcare il palcoscenico dell'Ariston. Ecco, è arrivato un messaggio chiaro e tondo al futuro direttore artistico del festival, Stefano De Martino, quindi aspetteremo una risposta, e soprattutto aspettiamo che Baby K magari manderà un bel singolo che potremo ascoltare in quel palco a febbraio. Intanto la troviamo alla 17 con Tuca Macarena. Yeah.

Irama con Cabana alla posizione 16 della classifica di Radio Latte e Miele. A proposito di musica, c'è Sky TG24 che ha fatto un bellissimo articolo su i tormentoni del 2026, ovviamente i tormentoni estivi. Infatti vengono citate un sacco di canzoni che ascoltiamo spesso e volentieri durante la classifica, ma tra queste c'è anche Cabana di Irama. Infatti è candidata a tormentone estivo 2026, anzi 2026, perché già a metà luglio la maggior parte dei bar da spiaggia e i chiringuitos in giro per lo stivale lo stanno suonando molto. Questo lo vedremo alla fine di quest'estate, quando il bagno a mare verrà sostituito dal bagno nella vasca. Anzi, viva la vasca, come dicono Alex Britti e Benji e Fede alla posizione numero 15. In questa

0: La classifica di latte e miele.
1: La classifica di latte e miele.
2: Le canzoni italiane più ascoltate della settimana. Numero 14.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
3: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Spot. La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco, è una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola: tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
5: Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò, a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
6: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
7: Latte e miele.
8: Sabato e domenica dalle 16 alle 18. La classifica di Latte e Miele. Numero 13.

0: A metà della classifica la spacca in due Achille Lauro con la sua Comuni Immortali alla posizione numero 13, poco prima del riepilogo delle ultime canzoni ascoltate.
1: Numero 25. Come un

0: Bene, ne abbiamo ascoltate 13, ne mancano solamente 12.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
0: La seconda parte della classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Vaschi. Dalle 16 alle 18 sabato e domenica ascoltiamo 25 canzoni. Sono quelle che ci sono piaciute di più durante quest'ultima settimana. Ed entra nella seconda parte della classifica, quindi dalla 13 in poi, innanzi in questo caso alla 12, un nostro amico. All'anagrafe si chiama Andrea, di cognome Settembre, che abbiamo anche ospitato nei nostri studi qualche settimana fa. È tornato nella sua Napoli e ha fatto una bella serenata, ma un po' al contrario in realtà. Infatti insieme ad una ragazza ha cantato il suo ultimo singolo, ma da un balcone, cioè mi ricordo Romeo e Giulietta con Romeo, ah perché sei tu Romeo, che però stava sotto e al balcone c'era Giulietta. In questo caso ha fatto esattamente il contrario. I napoletani che passavano di lì hanno apprezzato molto questo suo live improvvisato, e sui social abbiamo visto anche molti video della performance, sia su TikTok che su Instagram. In questa performance il ragazzaccio ha suonato e cantato il suo ultimo singolo, che si chiama Due settimane, cioè Settembre, alla posizione 12 della classifica di Latte Miele.

Paranoia, alla 11 della classifica di Radio Latte Miele c'è Samurai J e abbiamo due nuove date in città. Lo potremmo dire che un panino all'anduia in una di queste date ce lo possiamo prendere, ecco, e dall'altra magari anche i pipi e patati, perché Samurai J ha annunciato due nuove date calabresi nel suo Summer Tour 2026, l'11 agosto in Piazza del Popolo a Crotone e il 12 il giorno dopo all'Anfiteatro di Acri. La Calabria è sempre stata una tappa molto apprezzata dagli artisti, lo immaginiamo, anche perché a parte che se magna da Dio, come dicono a Roma, ma più che altro ci si fanno anche dei bei bagni sia nella costa ionica che in quella tirrenica. Poi c'è uno che va un po' controcorrente, è Brescia, che ha deciso di fare 5 date all'arena della sua Genova, e infatti oggi lo troviamo in top 10 con la sua Da Dio. È così che ci si è sentito a Genova. C'è Brescia alla 10.

0: Una testata nella top 10 della classifica di Radio Latte e Miele con Brescia e la sua addio alla posizione 10 della classifica.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
5: All'Esselunga è tempo di offerte

0: TAG 3 12%. Anticipo 3.534 euro. Rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: Top Gear. Via Statale 111 Gioia Tauro. 0966 50 06 58.
2: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende. Maracaibo, mare in forza 9,
3: fuggire si mato. Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
4: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
5: È vero, è una classifica bella andante perché abbiamo superato, anzi siamo entrati nella top 10, abbiamo cambiato prefisso, infatti alla 10 avevamo trovato Brescia con la sua De Dio e ora infatti con la 9 facciamo il gioco della classifica, che è molto simile a quello che abbiamo fatto prima, perché se prima abbiamo ascoltato Blue Dada B di Gabri, anzi degli FL65, visto che poi avremmo ascoltato Gabri Ponte, ora cerchiamo di fare un gioco molto simile. Infatti ascoltiamo il primo brano del prossimo artista che faceva parte di un gruppo, poi si è separato come spesso succede, e il primo brano di questo gruppo usciva nel 2011 e si chiamava Siamo Tutti Marziani, con Marco Antonio alla chitarra, Marco alla batteria e Tommaso alla voce. Vediamo se riuscite a indovinare di chi si tratti.

erano i The Journalisti che 15 anni fa iniziavano la loro carriera anche molto universitaria come band, e poi si sarebbero divisi nel 2019. Sappiamo bene poi come è andata la questione. Ha iniziato la sua carriera da solista come frontman in quell'anno Tommaso Paradiso, che troviamo ancora da solista con Agitare Coca-Cola alla posizione 9 della classifica di Radio Latte e Miele.

Una accoppiata molto particolare, quella composta da Gianna Nannini e Marrakesh, che troviamo alla 8 della classifica con America Inc., anzi America Inc., che per festeggiare i 50 anni della sua carriera, Gianna non solo ha riprodotto il singolo America insieme a Marrakesh, ma ha anche annunciato un progetto speciale. È un progetto di 2 anni che si chiama Gianna Gold, che culminerà il 19 settembre all'arena berlinese Waldungne, credo si dica in questo modo, dove Gianna ripercorrerà tutti i suoi successi. Ci sono degli altri ragazzi che saranno impegnati in tour vari, sono 2 giovanastri, uno come Alfa che si è messo a cantare insieme a un altro come Jovanotti. Ci sono tanti anni di differenza, ma uniti dall'amore per la musica. Li troviamo insieme alla posizione numero 7 con la loro Buon Vento. Ed è un po' di

Troviamo Emma e Fabri Fibra alla posizione 6 della classifica di Radio Latte e Miele con Antidroga, con Emma che si impegna non solamente a cantare al microfono ma anche dietro alla cinepresa. È infatti uscito Il Ritorno, un film di Stefano Chiantini che parla della rinascita di una madre dopo 10 anni di reclusioni. Chi è la protagonista? Emma Marrone, che dà vita a un personaggio molto difficile come quello di Teresa, con un'interpretazione definita come essenziale ed emotiva, con questo film che parla di una donna. Ma noi andiamo un po' più indietro di età, passiamo alle ragazze, a quelle cantate da Clara e San Giovanni. Alla posizione numero 5 troviamo le loro ragazze.

0: Insieme troviamo in top 5, proprio la posizione numero 5, le ragazze cantate da Clara e San Giovanni nella classifica di Radio Latte e Miele.
1: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap.
3: E batte tu animale, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: devi andare su deghi.it.
6: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
9: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
8: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
9: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Oro Fino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
11: Latte e miele.

E sono molto dispiaciuto che troviamo per la prima volta Gaia con la medaglia di legno, con la sua Bossa Nostra che è stata nel podio della classifica di Radio Latte e Miele per molte settimane, e in questo caso è scesa, è stata sul podio per le ultime addirittura 4 settimane, vado a contare, e la deve dar spazio non a Partenope, con cui si è scambiata il secondo e il terzo posto, hanno fatto avanti e indietro nelle ultime settimane, ma con un'altra canzone che ascolteremo alla posizione numero 2. Ecco, ho fatto un po' di confusione, torniamo a fare ordine. Ora siamo sul podio, perché troviamo alla posizione numero 3 Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors con una canzone che mi sa tanto di tormentone estivo. C'è Partenope alla posizione numero 3.

Medaglia di bronzo per Partenope di Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, con il gruppo e la ragazza che hanno una bella estate piena di eventi e live, con i The Colors che hanno mantenuto un nome facile per il tour, The Colors Live 2026, con prossima data il 4 agosto a Gavorrano in provincia di Grosseto, Serena Brancale col suo Sacro Tour 2026 e la prossima data al Villa Erba a Como per il Lake Sound Park il 21 luglio, quindi tra pochi giorni. Poi c'è Angelina Mango che con Nina canta nei teatri d'estate, la potremo ascoltare il 20 luglio live a Caserta al Belvedere di Sant'Eleucio. Oggi l'ascoltiamo insieme a Marco Mengoni alla posizione 2 con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Medaglia d'argento indossata da Angelina Mango e Marco Mengoni con la loro Canto d'amore, posizione numero 2 per loro, poco prima del riepilogo delle ultime 12 canzoni ascoltate.
2: Numero 12.

0: ascoltate 24, quindi 25 meno 24 fa solamente 1, la numero 1 tra pochissimo.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale. In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il best seller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo.
4: Spot. Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
5: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
5: In via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

0: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: Siamo agli sgoccioli della classifica di Radio Latte e Miele, perché abbiamo ascoltato, come dicevo prima, 24 canzoni e manca solamente la numero 1, la medaglia d'oro. E niente, ragazzi, uno ci prova, ci riprova, spera magari che escano canzoni nuove, ma non li si schioda mai di lì. Anche se sono in giro per vari tour, li trovi sempre lì in cima alla classifica. Anche questa settimana troviamo prima, senza possibilità di spostarli, i Pinguini Tattici Nucleari, che vanno un po' controcorrente, perché le canzoni che si stanno candidando a tormentoni estivi parlano di spiagge e di Chiringuito. Loro invece parlano di questi spazi poco utilizzati e abbandonati che, nonostante il degrado, comunque hanno suscitato grandi emozioni in passato. Noi invece torniamo nel presente, precisamente alla posizione numero uno, con dei ragazzi che vanno controcorrente. Sto facendo quasi una poesia. Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari alla posizione numero uno.

0: adesso.
1: Anche oggi alla posizione numero 1 troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Per quanto mi riguarda, la classifica è finita e vi auguro un buonissimo pomeriggio. Ciao a tutti.

0: 17:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vivo Valencia sul Viale della Pace.
8: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
7: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valencia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Pat. Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
4: Regalati una serata speciale.
5: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
5: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
4: In via Largo Sedile Africano.
5: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
6: Latte Miele Notizie, Calabria.
7: Un saluto dalla redazione.
8: La Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, presieduta dall'assessore della Regione Veneto, Dario Bond, si è riunita al Museo Archeologico di Sibari a Cassano Ionio, in concomitanza con la terza edizione di Vinitaly and the City. Ad accogliere i colleghi, l'assessore all'agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo.
9: Per la seconda volta riuniamo qui, presso il Museo Nazionale della Sibaritide, gli assessori regionali all'agricoltura che sono venuti per discutere e confrontarsi su temi strategici per l'agricoltura di oggi, soprattutto per l'agricoltura del futuro, e che sono nostri graditissimi ospiti. Segno evidente che c'è anche all'interno della Commissione Politiche Agricole un gradimento nei confronti della nostra regione, e che questo gradimento naturalmente si esprime anche attraverso una condivisione di intenti. Ci sono importantissime novità per gli agricoltori, in questo momento di grande difficoltà per gli agricoltori, grazie anche ad una sinergia che abbiamo realizzato, prima regione d'Italia, fra AGEA e il nostro ente pagatore Arcea, si sarà nelle condizioni nelle prossime settimane di erogare già l'anticipo sulla domanda unica che in passato ordinariamente veniva erogata dopo il 15 di ottobre e che adesso sarà erogata massimo entro la fine del nostro mese di agosto, il prossimo mese di agosto.
8: Nelle montagne dell'Aspromonte, nel territorio del comune di San Luca, i carabinieri hanno scoperto un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina. All'interno sono state trovate attrezzature professionali, presse con tracce di stupefacente e sostanze da taglio. Secondo gli investigatori, il casolare veniva utilizzato per preparare la droga prima della distribuzione. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo investigativo per i rilievi tecnici. I poliziotti del commissariato di Cittanova hanno arrestato un uomo con l'accusa di atti persecutori e violenza sessuale. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Palmi su richiesta della procura, dopo la denuncia presentata dalla vittima. Le indagini hanno ricostruito un quadro di ripetute condotte minacciose e violente dopo il rifiuto della donna di instaurare un rapporto affettivo con l'arrestato. A Belvedere Marittimo i carabinieri hanno arrestato un 56enne ricercato da oltre 3 mesi. L'uomo si era reso irreperibile dopo l'aggressione avvenuta il 7 aprile negli uffici comunali, durante la quale aveva minacciato amministratori e colpito una dipendente. Dopo l'arresto in flagranza si era sottratto alla misura cautelare. È stato rintracciato e trasferito nel carcere di Paola. Controlli straordinari della polizia a Vibo Marina e Pizzo nell'ambito del piano estivo per la sicurezza. Sono state identificate 269 persone e controllati 121 veicoli con una segnalazione per possesso di marijuana. La squadra mobile ha inoltre arrestato un pluripregiudicato sottoposto a sorveglianza speciale. Nella sua abitazione sono stati sequestrati circa 500 grammi tra marijuana e hashish. Le verifiche proseguiranno anche nelle prossime settimane. La Commissione europea ha concluso con esito eccellente l'ispezione sulla sicurezza marittima nel porto di Gioia Tauro. Le verifiche svolte dal 13 al 17 luglio non hanno evidenziato alcuna criticità. Apprezzata la professionalità del personale impegnato nei controlli e dell'autorità di sicurezza designata. Un riconoscimento è stato rivolto anche agli ispettori italiani. Il risultato conferma gli elevati standard dello scalo calabrese.
7: Ed è tutto, a più tardi.
10: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
11: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
3: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
10: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 19:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Una nuova settimana con l'oroscopo di latte e miele. Ariete, un pizzico di nervosismo c'è, probabilmente ti porti dietro qualche dubbio nato ieri, ma non è il caso di guardare a ciò che è stato. Da oggi si riparte con uno spirito diverso. Toro, soldi, questioni di lavoro, tutto va chiarito. Se aspetti un compenso, se ci sono stati accordi economici non rispettati, la chiarezza sarà la tua forza. Giornata attiva per l'amore. Gemelli, i sentimenti attraversano una fase delicata. Fine settimana sembra riportare a galla ciò che non funziona, lo avrai notato ultimamente, e in fondo sei proprio tu a voler mettere il partner davanti alla realtà. Cerca però di trasformare le critiche in dialogo, altrimenti rischi di alimentare nuove tensioni. Cancro, emozioni contrastanti, perché da un lato potresti essere entusiasta per un progetto che sta prendendo forma, dall'altro il ricordo di chi ha cercato di ostacolarti senza riuscirci fa male. La mattinata richiede pazienza, pomeriggio migliore. Leone, sfrutta al massimo le ore del mattino, lucidità, energia, non manca nulla. In serata invece accusi un po' di stanchezza. Beh, sfido io, è il prezzo di chi sta lottando per raggiungere traguardi importanti. Tanti, proprio come un atleta, le sfide le vinci, ma consumano molte energie. Vergine, la seconda parte della giornata più favorevole, sentimenti protagonisti con Venere nel segno, che dà chiarezza in amore. Persino un'amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di speciale. Il cuore per te deve sempre trovare una logica. Bilancia, luna che continua a sostenerti, accende un forte desiderio di riscatto, hai voglia di dimostrare quanto vali. Giove non è più contro, quindi tanti ostacoli sono e saranno superati. È il momento di credere nelle tue capacità. Scorpione, le ultime difficoltà economiche o lavorative ti hanno fatto capire quanto sia importante avere accanto persone sincere, l'affetto di chi ti vuole bene. Favoriti gli incontri per chi è single. Sagittario, le intuizioni non mancano, proprio oggi possono guidarti verso scelte vincenti. Poi un'anticipazione, dal 22 il sole torna favorevole e l'atmosfera diventerà ancora migliore. Attorno al 24 poi potrebbero arrivare finalmente notizie positive. In amore sei molto critico, a torto o a ragione, attenzione a non esporti. Chi vive due storie contemporaneamente dovrà fare una scelta. Capricorno, armarsi di pazienza è normale per te. Tra richieste, telefonate, persone che sembrano metterti continuamente alla prova, oggi, un po' come ieri, sarà facile perdere la calma. Conta fino a 10 prima di rispondere. Miglioramento da domani. Acquario, la voglia di rivoluzionare la tua vita è sempre più forte. Saresti disposto a dire stop a tutto, a fare grandi sacrifici pur di sentirti libero, ma gli impegni economici, le spese affrontate negli ultimi tempi ti obbligano a muoverti quantomeno con prudenza. Anche il partner ogni tanto ti bacchetta. Se non hai una persona al tuo fianco, cercala, perché agosto sarà un mese di rivelazioni e un'amicizia che nasce ora diventerà qualcosa di più. Pesci, se nel fine settimana c'è stata una delusione, una tensione, non tutto è perduto, perché con un po' di disponibilità è possibile ricucire uno strappo. Poi a metà settimana le emozioni torneranno protagoniste. Evita però quei rapporti in cui sembra di vivere un continuo braccio di ferro, in particolare se hai un partner un po' vanitoso, accentratore. L'amore dovrebbe dare serenità, non essere una sfida continua. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
2: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1993.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Spot. La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
5: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2009.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: Tua Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
1: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
0: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
1: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Autocaronzolo.it.
2: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
3: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
4: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
5: Latte Miele Notizie, Calabria.
6: Un saluto dalla redazione.
7: La Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, presieduta dall'assessore della Regione Veneto, Dario Bond, si è riunita al Museo Archeologico di Sibari a Cassano Ionio, in concomitanza con la terza edizione di Vin Italy and the City. Ad accogliere i colleghi, l'assessore all'agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo.
8: Per la seconda volta riuniamo qui, presso il Museo Nazionale della Sibaritide, gli assessori regionali all'agricoltura che sono venuti per discutere e confrontarsi su temi strategici per l'agricoltura di oggi, soprattutto per l'agricoltura del futuro, e che sono nostri graditissimi ospiti. Segno evidente che c'è anche all'interno della Commissione Politiche Agricole un gradimento della nostra regione, e che questo gradimento naturalmente si esprime anche attraverso una condivisione di intenti. Ci sono importantissime novità per gli agricoltori, in questo momento di grande difficoltà per gli agricoltori, grazie anche ad una sinergia che abbiamo realizzato, prima regione d'Italia, fra AGEA e il nostro ente pagatore Arcea, si sarà nelle condizioni nelle prossime settimane di erogare già l'anticipo sulla domanda unica che in passato ordinariamente veniva erogata dopo il 15 di ottobre e che adesso sarà erogata massimo entro la fine del nostro mese del prossimo mese di agosto.
7: Nelle montagne dell'Aspromonte, nel territorio del comune di San Luca, i carabinieri hanno scoperto un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina. All'interno sono state trovate attrezzature professionali, presse con tracce di stupefacente e sostanze da taglio. Secondo gli investigatori, il casolare veniva utilizzato per preparare la droga prima della distribuzione. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo investigativo per i rilievi tecnici. I poliziotti del commissariato di Cittanova hanno arrestato un uomo con l'accusa di atti persecutori e violenza sessuale. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Palmi su richiesta della procura, dopo la denuncia presentata dalla vittima. Le indagini hanno ricostruito un quadro di ripetute condotte minacciose e violente dopo il rifiuto della donna di instaurare un rapporto affettivo con l'arrestato. A Belvedere Marittimo i carabinieri hanno arrestato un 56enne ricercato da oltre 3 mesi. L'uomo si era reso irreperibile dopo l'aggressione avvenuta il 7 aprile negli uffici comunali, durante la quale aveva minacciato amministratori e colpito una dipendente. Dopo l'arresto in flagranza si era sottratto alla misura cautelare. È stato rintracciato e trasferito nel carcere di Paola. Controlli straordinari della polizia a Vibo Marina e Pizzo nell'ambito del piano estivo per la sicurezza. Sono state identificate 269 persone e controllati 121 veicoli con una segnalazione per possesso di marijuana. La squadra mobile ha inoltre arrestato un pluripregiudicato sottoposto a sorveglianza speciale. Nella sua abitazione sono stati sequestrati circa 500 grammi tra marijuana e hashish. Le verifiche proseguiranno anche nelle prossime settimane. La Commissione europea ha concluso con esito eccellente l'ispezione sulla sicurezza marittima nel porto di Gioia Tauro. Le verifiche svolte dal 13 al 17 luglio non hanno evidenziato alcuna criticità. Apprezzata la professionalità del personale impegnato nei controlli e dell'autorità di sicurezza designata. Un riconoscimento è stato rivolto anche agli ispettori italiani. Il risultato conferma gli elevati standard dello scalo calabrese.
9: Ed è tutto, a più tardi.
10: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
5: Sempre aggiornati sulla

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1994.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2020.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Chiamano estate, questa estate senza te.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: latte miele.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto,

0: Passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo,

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

uomo, magari l'avrò già dimenticata, magari, ma se potessi ragionarci sopra.

0: gli incontri per chi è single. Sagittario, le intuizioni non mancano, proprio oggi possono guidarti verso scelte vincenti. Poi un'anticipazione: dal 22 il sole torna favorevole e l'atmosfera diventerà ancora migliore. Attorno al 24 poi potrebbero arrivare finalmente notizie positive. In amore sei molto critico, a torto o a ragione, attenzione a non esporti. Chi vive due storie contemporaneamente dovrà fare una scelta. Capricorno, armarsi di pazienza è normale per te. Tra richieste, telefonate, persone che sembrano metterti continuamente alla prova, oggi, un po' come ieri, sarà facile perdere la calma. Conta fino a 10 prima di rispondere. Miglioramento da domani. Acquario, la voglia di rivoluzionare la tua vita è sempre più forte. Saresti disposto a dire stop a tutto, a fare grandi sacrifici pur di sentirti libero, ma gli impegni economici, le spese affrontate negli ultimi tempi ti obbligano a muoverti quantomeno con prudenza. Anche il partner ogni tanto ti bacchetta. Se non hai una persona al tuo fianco, cercala, perché agosto sarà un mese di rivelazioni e un'amicizia che nasce ora diventerà qualcosa di più. Pesci, se nel fine settimana c'è stata una delusione, una tensione, non tutto è perduto, perché con un po' di disponibilità è possibile ricucire uno strappo. Poi a metà settimana le emozioni torneranno protagoniste. Evita però quei rapporti in cui sembra di vivere un continuo braccio di ferro, in particolare se hai un partner un po' vanitoso, accentratore. L'amore dovrebbe dare serenità, non essere una sfida continua. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2003.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto,

0: Cosa?
1: Ho davanti.
0: Non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

sei l'antipatica e la bella. Sei quasi nuda, ossia vestita quasi, ma spogliata diventi un quesito, perché ti abbraccia come un suo vestito. E non ho niente

era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.